0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

gente, la gioia sambante, niman aria in passe d'aver. Crede l'umore, appoggiano un caffè, se si scriva io posso.